nyoma bi a wey one free ho a wo be ya kokro da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mrante mne mu asana da boni na iden aba papa kai no mame di one kai wo bo fo ne na wo nyeska ne one